0: abbiamo raccontato di quella volta che Albano fa causa a Michael Jackson, lo porta addirittura proprio fisicamente in tribunale per un plagio che poi non era un plagio. La canzone in questione era Will You Be There. Alla fine tutti e due a quanto pare si erano ispirati ad un brano del 39 degli Ink Spots. Ma andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Marco scrive: Albano che porta Michael Jackson in tribunale è già cinema, altro sì. che Netflix, sì, no, qui siamo sembra... oltre.
1: Ma tu pensa, nel film chiaramente non viene, nel film di Michael non
0: viene
1: visto,
0: citato
1: so
0: Albano
1: che...
0: ti immagini?
1: No, immagini. Sai che una volta fu fatto un pesce d'aprile,
0: sì?
1: in cui dicevano che ci sarebbe stata il film sulla storia di Albano ad Hollywood, sì? avrebbero fatto la storia di Albano e Romina. Romina non mi ricordo chi l'avrebbe fatta, ma Albano l'avrebbe fatto Tom Cruise. Ma era una battuta, era questo certo, sito che faceva ogni certo, anno i pesci d'aprile. Certo. Albano ha fatto: ma perché Tom Cruise? Solo per l'altezza? Non siamo simili, comunque sono onorato. Ma era uno scherzo. E io come faccio Albano?
0: È cascato col tuo... Sì, complimenti, complimenti. Meglio di Pippo Baudo qualche giorno fa, che sembrava più Maccio Capatonda.
1: Benissimo.
0: Andiamo avanti con Giulia che dice: quindi praticamente la canzone originale era del 39. Morale, alla fine ha vinto il DJ del passato. Sì,
1: sì.
0: Non penso si fossero dei DJ, ma una band. Ma
1: sì,
0: comunque...
1: sì, sì, vabbè, insomma.
0: Va bene Giulia, grazie del messaggio. Davide, ciao Davide.
1: Ciao Davide.
0: Immagina Michael Jackson in aula a Roma che deve spiegare: no, guarda, non ho copiato. Io veramente, se ci penso, non mi riprendo più. Ha ha ha. Davide ha scritto anche
1: pure la risata.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci divertiamo nuovamente a raccontare, a chiamare le fermate della metro di Roma in inglese. Quindi, che dire, boh, inglesismi da metropolitana.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se la metro romana fosse scritta in inglese, come si chiamerebbero le fermate? Allora, cominciamo subito con Garbatella.
1: Ah, beh, certo.
0: Garbatella si potrebbe chiamare Little Nice Young Lady.
1: Ah, Garbatella. Cioè, bello, mi piace.
0: Re Bibbia.
1: Sì.
0: King Bible.
1: Yes, ah, vero.
0: Yes.
1: King Bible. Bellissimo.
0: Ponte Mammolo.
1: Bridge, Mother Bridge.
0: Mammolo Bridge.
1: Mammolo Bridge.
0: Facciamo così,
1: yeah.
0: Io te la dico in inglese.
1: Vai, proviamo,
0: tu mi dai. Allora,
1: proviamo, vai.
0: St. Mary of the Rescue.
1: Santa Maria del Soccorso.
0: Giusto.
1: Yes.
0: Sidestone.
1: Pietralata.
0: Bravissimo. Allora, I cut Petronius Dick.
1: Castro Pretorio.
0: Poi abbiamo Best Circus.
1: Com'è?
0: Best Circus.
1: Ah, Circo Massimo.
0: Little Nice Young Lady. Ah no, questa l'abbiamo già
1: questa
0: detta.
1: Questa è Garbatella.
0: Garbatella. Big Marcos.
1: Oddio.
0: Big Marcos.
1: Marco, no.
0: Marcos sono due.
1: Ah, Marconi. Marconi.
0: Eur T-shirt One.
1: Eur
0: T-shirt One. T-shirtone.
1: Quindi
0: tipo
1: maglietta.
0: Eur T-shirt.
1: Vabbè, l'euro sì.
0: Eur ma
1: maglietta, no. Eur Magliana. Eur Magliana.
0: Eur Shovel Sport.
1: Eh beh, questo è Eur Pala Sport.
0: Eur Stopped.
1: Eur Fermi.
0: Basta, sono finito.
1: Comunque ci sono, beh, ce ne sono, ad esempio Ottaviano, non so, Balduina, Cipro, Cyprus, Octavius.
0: Ottaviano dovrebbe esserci una rima con Ano.
1: Vabbè, te ne dico una facile, Spain.
0: Spain e Spagna.
1: Certo,
0: Spagna,
1: poi Spagna. Cine City.
0: Cinecittà.
1: Anannina, le stiamo dicendo
0: Anannina,
1: tutte piano piano.
0: Anannina difficile, Anannina
1: sì.
0: Difficile. Vabbè, comunque un gioco meraviglioso. Potremmo andare avanti all'infinito? No, potremmo andare avanti per quante sono le fermate, ma sappiamo che la costruzione della metropolitana è molto lenta, quindi ci fermiamo qua.
1: Quindi tra 10 anni al Comedy parleremo delle linee della metro C.
0: Esatto.

0: E anche questo venerdì termina qui, cari amici del Comedy Radio Show. Mi raccomando, vi aspetto domani, sabato 15 agosto. Siamo arrivati ufficialmente al Ferragosto, che sono felicissima di festeggiare con voi. Non perdete l'appuntamento qui al Comedy con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Sono le 3.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 3:59.
3: QRN Radio.

Comincia un nuovissimo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 21 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia e al nostro bel paese. Stiamo finendo di recuperare i postumi della settimana di Ferragosto, tanti di voi saranno in ferie e tra poco l'Italia va al cinema perché si organizzano tantissimi appuntamenti dove si vedono i film all'aperto e oggi parliamo di un film che si chiama Non è un paese per single con la nostra Sesi. E poi parleremo di Bresaola e torna anche l'appuntamento con l'agenda, quindi date, compleanni, proverbio e santo del giorno appunto di questo venerdì 21 di agosto. Restate con noi, si parte!

0: Diamo il via all'appuntamento di oggi, venerdì 21 di agosto. Iniziamo a sentire il profumo del weekend, del fine settimana. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornata alla nostra Sesi che porta un po' di Spagna in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao Franci, io contentissima di farti compagnia fare compagnia a tutti voi, ovviamente.
0: Io ancora più contenta. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 21 di agosto.
1: 1860, battaglia di Piazza Duomo, la città di Reggio Calabria viene conquistata dai garibaldini dalla spedizione dei Mille. 1911, Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre nascosta sotto il cappotto.
0: Vincenzo, sei stato tutti noi. Non ci sei riuscito, però vabbè, almeno ci hai provato.
1: Conta il pensiero.
0: Esatto.
1: 1962, il terremoto di Irpinia causa distruzioni e 17 morti. 1987, esce il film Dirty Dancing, Balli Proibiti. Nel 1991 termina il tentato colpo di Stato contro Mikhail Gorbachev. Invece nel 2016 si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici di Brasile, l'Italia ha chiuso al nono posto del medagliere guadagnando un totale di 28 podi.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline proprio oggi?
1: Proprio tanti, guarda Francesca, iniziamo per Zuzzurro all'anagrafe Andrea Cipriano Brambilla, che è stato un comico italiano. Francesca Faiella, attrice e regista, Laura Morante, anche lei attrice, Lino Capolicchio. Invece per quel che riguarda l'estero, come non fare gli auguri a Kim Cattrall, la Samantha della serie Sex and the City.
0: Come no.
1: E anche alla leggenda dell'atletica Usain Bolt.
0: Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori che fanno il compleanno proprio oggi sotto il segno del leone. Abbiamo anche altri auguri da fare di buon onomastico, vero?
1: Oggi a San Pio X. E poi finiamo con il proverbio del giorno.
0: Ultimo ma non meno importante.
1: Esatto. Augusto annuncia l'inverno. Finito questo mese estivo, si va verso la stagione fredda.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. VRN.

0: Ma che oddio che fa?
1: Arrivano i vostri messaggi, sapete come, sapete dove trovarci in questo venerdì 21 di agosto insieme. Sono Francesca Romana, do ancora il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao cara. Allora, andiamo ai messaggini, perché scrive Martina che dice: auguri a Queen Cattrall, la sua Samantha in Sex and the City resta un mito indiscutibile di simpatia e stile.
1: Sì, spieghiamolo magari per chi non la conoscesse questa serie, anche se è molto difficile, devo dire. Sex and the City.
2: Beh, io mi sono vista tutte le puntate.
1: Anche io, perché tra la generazione Z questa serie è diventata iconica, perché racconta un periodo che noi non abbiamo vissuto, di boom economico degli anni 90, ma fa vedere anche New York sotto un occhio diverso.
2: È vero.
1: A parte i personaggi, è proprio molto affascinante la storia. Bella, bella, bella, che parla di girl power, così come ci piace.
2: Pensa che Samantha Kim Cattrall oggi compie 70 anni, sta ancora una meraviglia, ragazza.
1: Ah, complimenti, sì, auguri sì. Kim.
2: Serena invece scrive: in coda verso la Francia per l'ultima settimana di ferie, grazie ragazze per farmi compagnia.
1: Ma grazie a te per scriverci, buone ferie e buon traffico, buona strada in direzione della Francia. And-

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Siamo noi, quelli di verdi, bianchi e rossi, quasi nel weekend, nel fine settimana, anche se venerdì già per me è da considerare fine settimana. C'è Cecilia che torna tra pochissimo con noi perché durante questi giorni, in cui siamo un po' più rilassati eventualmente, l'Italia e noi italiani tendiamo ad andare al cinema. Poi se ci vengono proposti cinema a cielo aperto, lì ancor meglio. E oggi parliamo di un film, Non è un paese per single, quindi restate con noi perché questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Arrivati a questo punto del venerdì insieme di questo 21 di agosto, io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Franci.
0: Arriva il momento di andare al cinema perché è uno dei pochi posti freschi rimasti e proprio per questo l'Italia torna al cinema con noi. Vediamo un po' di film, serie televisive, sia italiane che estere, che parlano in lungo e largo del nostro paese. Ceci, oggi parliamo di un film che rispecchia molto la realtà. Si chiama Non è un paese per sé single e non hanno tutti i torti.
1: Infatti, allora ti racconto. Questo film è tratto da un bestseller di una scrittrice italiana che insomma tra le più vendute, che si chiama Felicia Kingsley, e il film è diretto da Laura Chiossone e la storia vede protagonisti la bravissima Matilde Jolly e il bonazzo, perché possiamo dirlo proprio bello, questo ragazzo Cristiano Caccamo. La vicenda è ambientata a Belvedere, un pittoresco borgo immerso proprio nelle colline della Toscana, dove sembra che l'amore sia l'unica moneta che conta. La protagonista Elisa è una madre single, super indipendente, ma il ritorno in paese di un suo amico d'infanzia rimetterà tutto in discussione.
0: E immagino che l'amico d'infanzia sia interpretato da Cristiano Caccamo.
1: Ovvio. Oltre poi la storia romantica è divertente, la vera star del film è proprio la Toscana, borghi da cartolina, vigne e quel modo di vivere lento e romantico che fa innamorare gli spettatori in Italia e all'estero.
0: E non solo, che fa scrivere libri, ma che fa anche girare delle pellicole nel nostro meraviglioso paese, nella meravigliosa Toscana. A tema amore. Verdi.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: VRN Radio.
8: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci. Comunque a me è piaciuto da morire questo libro. Poi sì, il film è carino, ve lo consiglio, però non lo so, i libri sono un po' più misteriosi, ti inventi tante cose.
0: Succede molto spesso che ci sia un disallineamento tra il film e il libro, perché col libro siamo un po' più libere di pensare,
1: è
0: di
1: vero.
0: Immaginare, quindi di mettere eventualmente, di vestire quel personaggio in quel modo, posizionarlo in un posto. Invece il film abbiamo tutto preconfezionato,
1: hai
0: diciamo
1: ragione.
0: Così, tra virgolette, quando vediamo che le cose non corrispondono a come le abbiamo immaginate, è lì che storciamo un po' il naso. Ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Simona dice: ho amato il libro della Kingsley e il film con Matilde Jolly, è davvero carino. Invece Paolo dice: la Toscana fa sempre un figurone nei film. Invece Chiara dice: guardato venerdì scorso su Prime Video, ti fa proprio venire voglia di mollare tutto e trasferirti in un borgo.
0: Ma anche solo andare un fine settimana, un weekend, una piccola scappatella, magari anche noi troviamo l'amore proprio come in questo film.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: I got stuck, glued to misfortune.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Dal cinema alla tavola è un attimo, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando d'estate, ma anche d'inverno, questo devo dire, abbiamo la possibilità di giocare con tantissimi alimenti, in particolar modo con gli affettati, e tra poco parliamo di, faccio una piccola confessione, un mea culpa, un qualcosa che ho utilizzato una volta per fare la pasta. Lo so che non si fa, non linciatemi. Tra poco parliamo della Bressaola, assieme a Sesi, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Proseguiamo insieme in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, do ancora il bentornato alla nostra Sessi. Ciao Sessi.
1: Ciao Franci, ti vedo bella abbronzata.
0: Vabbè,
1: bella
0: certo.
1: Come il sole.
0: Piano piano stiamo iniziando, qualcuno dopo questa settimana di Ferragosto sta iniziando a rientrare, però c'è anche qualcun altro che è ancora in ferie. E noi andiamo in tavola perché parliamo di uno degli affettati più leggeri, più magri, riprendendosi anche dalle ferie estive e soprattutto amatissimo dagli italiani. Parliamo della bresaola.
1: Infatti è un'eccellenza della Valtellina, uno dei pochissimi salumi italiani realizzati esclusivamente con carne bovina, e le sue origini risalgono addirittura al Medioevo, quando nelle valli alpine si cercava un modo per conservare la carne durante i rigidi inverni. Ma sapete da dove arriva il suo nome? Ci sono in realtà due teorie affascinantissime, proprio molto curiose, Franci. La prima dice che deriva da brasa, ossia braciere. Invece la seconda teoria fa riferimento a brisa, termine usato per indicare una tecnica di salagione antica.
0: Sì, anche perché con la brace penso che la bresaola abbia poco a che fare.
1: Ma chissà. Comunque, cruda, magra, ricca di ferro e spezie, la bresaola della Valtellina IGP è un piccolo capolavoro di montagna diventato poi un'icona di leggerezza in tutto il mondo.
0: Sì, poi si possono fare i panini con la bresaola, che sono molto buoni, tramezzini, si può mangiare anche senza pane ed è una vera e propria eccellenza della tavola e del Made in Italy.
1: Ma non solo, se poi l'abbiniamo magari alla rughetta, scaglie di parmigiano, olio e sale, che bontà! La tua

0: purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi Bianchi Rossi. Sono Francesca Romana, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che siamo già nel weekend, nel fine settimana, ma ci sentiamo anche domani nel sabato italiano di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Sono le 6.
3: URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot! C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È

0: per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, è una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: URL.

Eccoci, benvenuti, buon weekend, lo possiamo già dire. 21 di agosto, 233esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:24, tramonterà alle 20:17. Let's just be

E la notizia legata alla data di oggi ci porta a quel 21 di agosto del 1911, quando Vincenzo Perugia, trentenne decoratore e originario del Varesino, porta a segno il furto del secolo, il furto della Gioconda al Louvre. E ha scelto di entrare in azione la mattina, appunto di lunedì 21, perché è il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto, trascorrendo la sera prima in compagnia di amici, a suonare il mandolino e a simulare un'ubriacatura. Poco dopo le 7 esce di casa e, avendo prestato servizio al museo, in particolare avendo assistito alle operazioni per sistemare il dipinto nella teca di vetro, riconosce Perugia nei minimi particolari le abitudini del personale e sa che troverà il custode immerso nel sonno. Gli passa davanti e si dirige sicuro verso il Salon Carré, che custodisce appunto tra le altre opere di Raffaello, Tiziano, Giorgione, eccetera. Ma l'obiettivo è lei, la Gioconda di Leonardo. Staccato il dipinto dalla cornice, se lo infila sotto il cappotto e si allontana lesto.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

E siamo ai compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Usain Bolt, famoso campione di atletica specializzato nella velocità. Numerosi sono i record raggiunti, stimato come miglior velocista di sempre. Nato in Giamaica nel 1986.

E andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 21 di agosto. Partiamo dal 1860, battaglia di Piazza Duomo. La città di Reggio Calabria viene conquistata dai garibaldini della spedizione dei Mille. 1911, Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. 1991, termina il tentato colpo di Stato contro Mikhail Gorbaciov. 1992, la NATO decide di inviare una forza di pace in Macedonia. 2006, la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura da osservazioni eseguite con il Chandra X-ray. Scusa se ancora...

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot.
8: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

0: 21 di agosto è la giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo. Siamo così arrivati ai saluti anche per questo venerdì mattina. Vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono le 7:59.

Rieccoci, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì 21 agosto con me Alessandra Bellotti, con il nostro Alo che tornerete ad ascoltare grazie al pescaggio, se così possiamo dire, al ripescaggio dei momenti salienti del programma grazie a questa settimana di Best Off. Tra poco parleremo dei superpoteri inutili, di nuovo sfida tra me e il nostro Alo. Lui ci dirà un superpotere inutile immaginato nella sua testa, nell'Aloland, nella sua magica mente, e io invece lo sfiderò nel trovare utilità invece alle cose che lui dice che sono inutili, ma secondo me c'è sempre una svolta, la si può trovare. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Che bello, non vedevo l'ora. Superpoteri inutili del nostro Halo. Apriamo così il venerdì.
1: Eccoli
0: il
1: qua.
0: Venerdì di oggi, stavo dicendo. Il la venerdì puntata di oggi.
1: Vabbè, il venerdì di questa settimana, okay, magari. Vai. Allora, superpotere numero uno: il teletrasporto, ma di 30 centimetri. Vuoi andare al lavoro? Puff! Sei 30 centimetri più avanti. Dopo 4 ore sei ancora davanti al portone di casa, ma con un polpaccio tonificatissimo.
0: Guarda, potrebbe essere utile solo nel momento in cui sei un maratoneta e sei a 30 centimetri indietro dall'arrivo e potresti... Ah, vabbè, sì. Però ma proprio no. 1-0 per te.
1: Bene. Allora andiamo al superpotere numero 2: capire i pensieri dei piccioni. Gli altri leggono la mente umana, tu no. Tu senti solo pane, pane, pane, pane. E ogni tanto quello è un cappello o un nido.
0: Vabbè, curioso, dai, però.
1: Oppure anche un altro pensiero potrebbe essere: su chi caghiamo oggi? Perché i piccioni lo fanno.
0: È vero, è vero.
1: Superpotere 3: congelare il tempo, ma solo quando nessuno ti guarda. Utile? Zero. Perché appena provi a usarlo, qualcuno ti guarda sempre, anche il gatto del vicino.
0: Non ho capito, cioè, nel senso, se io
1: tu
0: sono a
1: casa. Puoi congelare il tempo, però solo se nessuno ti guarda.
0: Beh, però può essere utile a me. Tipo,
1: solo quando sei da solo.
0: Questo è utile, però, perdonami, perché se io sono a casa, ho mille scadenze, sto lavorando.
1: Sì, ma senza che ti arrabbi.
0: No, ti spiego.
1: Ti stai arrabbiando, è utile, hai vinto tu.
0: È utile, sì, è così utile. Sulla fiducia mi
1: va
0: dici,
1: bene, è utile.
0: Ma volevo raccontare
1: sì, perché
0: come
1: ti sei arrabbiata.
0: No,
1: dimmelo, come lo puoi usare?
0: Mi hai tarpato le ali.
1: No, ci mancherebbe
0: fai
1: altro.
0: Fai finta che devi fare un sacco di cose, devi consegnare un lavoro per l'indomani, hai delle scadenze, magari un'interrogazione a scuola.
1: Bene.
0: Blocchi il tempo, studi per 6 ore, poi lo sblocchi e puoi uscire.
1: Va bene.
0: Bello, è sempre stato il mio sogno, perciò ci tenevo a dirlo. Andiamo avanti.
1: E allora il superpotere 3, io ti insignisco, si dice così, del superpotere numero 3.
0: Ok.
1: Poi il numero 4 è ritrovare sempre il calzino scomparso. Vabbè, questo è... Non salvi il mondo, non fermi i cattivi, però hai sempre il paio completo. E questo onestamente è già un miracolo.
0: No,
1: è più un miracolo con superpotere, dai.
0: Utilissimo. Due pari.
1: Due pari. Superpotere 5, cuocere la pasta al dente mentalmente. Funziona solo con la pasta corta. E solo se non ti distrai. E solo se non stai parlando al telefono. Quindi praticamente mai.
0: Cioè senza neanche metterla nell'acqua.
1: No,
0: scusa.
1: Non ti devi distrarre così.
0: Così.
1: La cuoci al dente mentalmente.
0: Ma nella scatola.
1: Però non ti puoi distrarre.
0: Vabbè,
1: almeno metterla nel piatto.
0: Stai
1: dai.
0: 10 minuti così.
1: Almeno nel piatto, dai. Poi superpotere numero 6: caricare il telefono dello 0,5%. Non è molto, ma in situazioni disperate quel mezzo punto percentuale ti permette di mandare l'ultimo messaggio. Sto arrivando, giuro.
0: Bello invece, utile. Pensa come col dito, come fai a caricarlo?
1: Col
0: schiacci?
1: Col dito, guardandolo. È un superpotere.
0: È come la pasta.
1: Esatto. Cuoci la pasta, carichi il telefono. Superpotere 7: attirare automaticamente le persone che devono chiederti informazioni. Non importa dove sei, non importa se hai le cuffie, non importa se sei in bagno, qualcuno ti chiederà: scusi per il centro? Questa è fastidiosa.
0: Brutta,
1: forte,
0: sì, bruttissima.
1: E poi l'ultimo: restare calmo, ma solo quando non serve. Quando c'è traffico, ritardi, caos, panico totale. Quando cade una mensola, esplode una lampadina e il gatto prende fuoco, serenissimo. Povero gatto, che viene considerato tra le cose non importanti.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Beh, direi che abbiamo iniziato con il botto questo venerdì, con i superpoteri inutili che mi hanno fatto veramente tanto ridere. Forse sarà l'effetto nostalgia, che era un po' che non ce li raccontavi, però no, io la trovo una rubrica molto divertente.
1: Dai, carino, sì,
0: me la canto
1: sì,
0: e me la suono da sola. E andiamo da Francesca, cosa ci ha scritto?
1: Ragazzi, il mio superpotere inutile è riconoscere ogni attore, ma solo quando il film è finito e i titoli di coda scorrono. Inutile per me, utilissimo per rovinare i finali agli altri.
0: Mi è venuta in mente una cosa, io ho un superpotere inutile.
1: Vai.
0: Quando guardo un film riesco, ma proprio con precisione estrema, a riconoscere il doppiatore. Però io non conosco il nome del doppiatore.
1: Io lo chiamo la voce.
0: Lo chiamo con il nome del personaggio di un altro film. Capito come? Dico tipo questo è Peter dei Griffin.
1: Ah certo, certo. Sì,
0: però
1: sì, sì.
0: L'attore è
1: un bel superpotere, perché io ad esempio non le riconosco così facilmente. Perché le associo alla faccia, quindi mi distraggo.
0: No, io associo al personaggio del film. Andiamo avanti.
1: Va bene, comunque Francesca ha un buon superpotere, riconoscere, ricordare i nomi degli attori.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, fra, bravo, meglio del mio. Beh, sì, sì.
1: Poi nome, sì, nome, Stefano, il nome è Stefano, certo, che ci scrive questo messaggio. Il mio superpotere è trovare parcheggio, ma sempre a 900 metri dalla destinazione. Non salvo il mondo, ma faccio un sacco di passi su Google Fit.
0: Oh, però il parcheggio te lo assicuri.
1: Comunque parcheggi.
0: Beh, dipende anche dove vivi, perché se sei a Roma, già trovarlo a 900 metri, gran bel traguardo.
1: Gran bel traguardo, soprattutto durante, che ne so, il weekend, dove in alcuni quartieri è impossibile. E a me è capitato a Milano essere ospite di questa mia amica. E mi ricordo che lei, fai conto, lei abita qui e parcheggiava.
0: Lei abita qui, ha indicato
1: qui,
0: un punto
1: sì,
0: sul tavolo,
1: so,
0: a caso.
1: Sì, non lo so, perché non sapevo. Abita in questa, che ne so, in piazza A.
0: Sì.
1: Ok. E andavamo a parcheggiare in piazza Z. Okay. E io le dicevo, scusami, ma perché parcheggiamo? Perché lì
0: posso
1: è
0: dirti,
1: area
0: punti...
1: B, area C, sì, area A. Lì no, lì non si può.
0: Sono
1: lì
0: punti di vista, però, perché tu hai detto che dovevate andare a.
1: Alla piazza A.
0: A e parcheggiavate
1: Z.
0: Dipende da che punto di vista prendi l'alfabeto,
1: sì,
0: perché dopo la Z c'è di nuovo la A.
1: Ma sai cosa? Io ho fatto poi un esempio talmente male, l'ho spiegata questa cosa. Comunque parcheggiava lontano.
0: Vabbè.
1: Ecco, bravo.
0: Salutiamo
1: bravo
0: l'amica
1: Stefano.
0: Di Alo.
1: Ciao,
0: ciao,
1: Stefano.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao amica di Alo.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: The more you feel it.

0: di Radio Show, la rubrica Che paura, io non riesco proprio a gridare, vabbè. Che paura, e oggi parliamo della turofobia. Paura, sì. Fobia che Alo non ha indovinato. La turofobia è la paura del formaggio, caro Alo.
1: Ah, ecco perché non l'ho indovinata, perché io sono un ghiottone di formaggi.
0: Anche io, devo dire. Ma ti mangi amiamo. Anche quelli puzzoni?
1: Tutti. Bah. Tutti.
0: Comunque, la turofobia esiste davvero, non è una scusa per evitare la pizza e quattro formaggi o il tagliere dell'aperitivo, è proprio una fobia specifica che può provocare ansia intensa, disgusto, tachicardia e un vero e proprio panico alla vista, all'odore e perfino al pensiero del formaggio. Ma secondo me io ce l'ho col salmone questa roba qua, posso dire.
1: Dai, non ti piace?
0: No, no, ma io pesce proprio zero. Comunque, in un paese dove il parmigiano si grattugia anche sull'insalata, diciamo che...
1: È grave, io il parmigiano lo metto di default tra un po' anche sugli spaghetti con le vongole.
0: Non chiedermi perché, mi sono immaginata, poverino, il turofobico in Sardegna, davanti a un bel piatto di formaggio coi vermi.
1: Vabbè, però quello anche io che amo i formaggi, quando lo assaggiai, mi ricordo, ero in Sardegna, anch'io un attimo lì ho tentennato, però.
0: Comunque, la cosa paradossale è che la fobia non è diciamo verso un animale, verso un'altezza vertiginosa, ma verso qualcosa che la maggior parte delle persone invece apprezza, cioè sinonimo di comfort food. Quindi questo dimostra quanto le fobie siano irrazionali ma davvero potenti.
1: Sì.
0: Perché noi ci scherziamo, per carità, no, però vabbè, col massimo rispetto.
1: Certo, assolutamente
0: esistono,
1: sì,
0: davvero. Quindi insomma, che dire, se qualcuno rifiuta il formaggio con lo sguardo un po' perso nel vuoto, state attenti perché magari è turofobico. Tutti tranne Alo.
1: Ma tu pensa se un turofobico venisse a cena con me?
0: Mamma
1: io
0: mia.
1: In pizzeria, io spesso, che è la mia pizza preferita, a parte la margherita che è il grande classico, io prendo spesso e volentieri la quattro formaggi che arriva bella col formaggio fuso, certo, sopra col gorgonzola. Quindi immagino, se io non so che ho un turofobico a tavola,
0: io credo
1: prendo
0: che,
1: la quattro formaggi,
0: credo che queste persone non mangino fuori a cena,
1: ah,
0: neanche
1: certo, per evitare
0: sogno.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione. Sull'autostrada si segnalano code tra Orvieto e Attigliano a causa di un incidente in direzione Roma. Sempre sulla 1 incidente anche tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Al momento non si registrano code, ma si raccomanda comunque la massima attenzione. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale all'est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana ricordiamo che per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
1: Sono le 9:02.
0: VRN Radio.
9: The Comedy Radio Show.

0: Abbiamo parlato della turofobia oggi, la paura dei formaggi. Alo invece li adora tantissimo, si fa delle pizze con con gli 8 formaggi, non i 4.
1: Sì, anche una volta ho provato la 5 formaggi.
0: 5 formaggi,
1: no, non mi ricordo
0: ma
1: qual
0: poi
1: era.
0: Quali sono i 4 formaggi della 4 formaggi? Scusa.
1: Allora, sicuramente allora, ti dicono, in realtà ti dicono
0: gorgonzola sicuramente,
1: allora, ma non è
0: mozzarella.
1: Io leggevo però una volta, perché io la mangio, mi fido tanto qualsiasi formaggio tu mi metta, però una volta ho letto che non è il gorgonzola nella ricetta originale,
0: ma veramente.
1: Il Roquefort, che è tipo una sorta di gorgonzola, ma non è il gorgonzola.
0: Vabbè,
1: poi
0: comunque un formaggio.
1: Comunque ti mettono, insomma, quello con la muffa, diciamo, ecco, quello lì.
0: Beh.
1: Comunque, mozzarella, gorgonzola, perché i formaggi sono un formaggio a pasta filata, quindi la mozzarella.
0: Sì.
1: Un erborinato, quindi gorgonzola o roquefort.
0: È diventata una rubrica, una food,
1: No, poi pensa a un turofobico che ci sta ascoltando.
0: Dai,
1: un formaggio a pasta molle, quindi fontina o stracchino, e un formaggio stagionato, tipo parmigiano.
0: Ok, e sono 3, però.
1: Sono 4.
0: Mozzarella,
1: gorgonzola, fontina o stracchino e parmigiano.
0: Ah, ok, ok. Allora adesso meglio.
1: Beh,
0: mi
1: piace.
0: Mi fido degli ingredienti. Andiamo da Elena che dice: io pensavo fosse impossibile avere paura del formaggio, poi ho sentito l'odore del gorgonzola in frigo e forse capisco. Sì, vabbè, Elena. Ma insomma, che dire? Io vorrei fare una domanda tecnica, visto che sei un amante del formaggio.
1: Dimmi tutto.
0: Ma il gorgonzola?
1: Sì.
0: Quella muffa è buona e si mangia,
1: certo,
0: diciamo.
1: Beh,
0: ma il gorgonzola può ammuffire?
1: Penso proprio di sì.
0: O diventa come il vino, che più invecchia più è buono.
1: Allora,
0: io non credo.
1: Anche una roba che si può mangiare ammuffita, poi se è troppo ammuffita, insomma, se tu il gorgonzola lo compri già creato di default con la muffa, è un conto. Se aspetti che la muffa ammuffisca, diciamo, diventa abbastanza.
0: Vabbè, cambiamo discorso. Matteo dice: in Italia dichiararsi turofobico è più difficile che fare coming out culinario. Beh sì, in effetti è una
1: vero,
0: sorta di coming out.
1: Comunque stavo leggendo, sai quando il gorgonzola va male? Quando diventa tipo che
0: tutto
1: sa di ammoniaca e diventa rosa marrone.
0: No vabbè, basta dai, ma perché siamo, dobbiamo sempre finire nel becero. Comunque concordiamo con Sara che dice: rispetto totale, ma senza mozzarella la mia vita perderebbe di significato. Tutti d'accordo?
1: E senza anche la mozzarella di bufala.
0: Eh beh.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di Pet Therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza

avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Manca poco, sempre meno, alla rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Gli ultimi minuti insieme di questa puntata, manca ancora un po', quindi ci godiamo la musica, però diciamo che concluderemo quest'oggi con gli insulti aulici. Così, qualche consiglio per insultare qualcuno in maniera educata, che secondo me non guasta mai. Tra poco, al Comedy Radio Show.

0: Your radio station.
1: Prendi le mani, ti prendo e rimani a cavallo. Dentro i tuoi occhi cavallo. Mentre ti spogli cavallo. E non tornerai.
2: Tutti i più grandi successi. In rotazione. 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se ieri ci siamo concentrati sui complimenti aulici da fare alle donne forbite, alle donne di un certo spessore, un po' la Bridgerton, come dicevi
1: così,
0: tu.
1: Sì.
0: Esatto. Oggi invece insulti aulici, sei pronto?
1: Oggi ci andiamo pesanti, vai.
0: Ci andiamo pesanti, sì. E sono anche molto divertenti, perché secondo me insultare la gente con questo tipo di insulto, come dire, li confondi le persone, non si rendono neanche conto, insomma, che li hai insultati. Allora, andiamo subito al termine burbanzoso.
1: Che comunque suona un po' burba con queste B, con
0: queste R. Cosa ti può sembrare?
1: Che fai un po' di marachelle, casini.
0: Allora, vale. Burbanzoso è una persona altezzosa, spocchiosa e arrogante.
1: Ah, ma dai.
0: Sei proprio burbanzoso.
1: Sei proprio un burbanzoso.
0: Sì, tipo, che ne so, l'allenatore si è presentato in conferenza stampa tutto burbanzoso dopo aver vinto la partita.
1: Vabbè, tutti gli allenatori.
0: Esatto. Poi, la scipitezza. La scipitezza.
1: Che si lascia un po' andare, un po' sciatto.
0: Bravo.
1: Hai visto?
0: Più o meno. Cioè, sei un po'... hai un po' di scipitezza, è l'essere insulso, insipido, in senso figurato.
1: Sì, sì, sì.
0: Essere sciocco e banale. Beh, però.
1: Sciocco banale.
0: C'era
1: sciocco basito.
0: Poi abbiamo.
1: Sciocco banale.
0: Abbiamo questo termine che non è propriamente un insulto, però dà l'idea di qualcosa di fastidioso. Il cicaleccio. Il cicaleccio è il chiacchiericcio continuo di più persone.
1: Ah, le cicale, come le...
0: Bravo, sì. Il ristorante era piuttosto affollato, il cicaleccio di sottofondo era costante.
1: Stai
0: notando con quanta enfasi leggo le frasi di esempio?
1: Perché sei contenta.
0: Quelle di esempio, come
1: certo.
0: Nei libri.
1: Beh, sei contenta di spiegare a tutti noi.
0: E poi ti posso dire che ogni tanto, caro Alo, pecchi di inopia.
1: Eh beh, scusami.
0: Anzi,
1: Ale,
0: non è inopia,
1: so.
0: È inopia.
1: Inopia.
0: Inopia.
1: Vabbè, comunque,
0: sì.
1: Scusami sempre.
0: Sì. Povertà, indigenza, mancanza di mezzi di sostentamento.
1: Quindi stai offendendo uno che è povero.
0: Cioè, praticamente con fatica e sacrifici è riuscito a riscattarsi, non deve più soffrire per l'inopia che lo affliggeva. Questa è la frase che si potrebbe utilizzare, cioè il contesto in cui utilizzare inopia.
1: Sì.
0: Quindi, che dire, ti ho detto che sei un poveraccio, ma non volevo in realtà.
1: Infatti, ci sono rimasto malissimo.
0: Mi è uscita così.
1: Vado a piangere in bagno.
0: No, perdonami. What if

0: Mi raccomando, insultiamo il prossimo sempre con educazione. No, scherzo, meglio non insultarci. Però nel caso che vi servisse, avete anche questo, questa specie di manuale sulle parole forbite che servono comunque però a insultare il prossimo. Bene, detto questo, ovviamente io scherzo, peace and love a tutti voi. Ci sentiamo domani, torno in questo sabato 22 agosto con il Best Of, ultimo giorno di Best Of. Passate insieme queste due settimane tra il Ferragosto e oggi, domani, insomma, i momenti salienti raccolti solo per voi qui al Comedy Radio Show. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Salida del vuelo con destino a la...

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione. Sull'autostrada si segnalano code tra Orvieto e Attigliano a causa di un incidente in direzione Roma. Sempre sulla 1 incidente anche tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Al momento non si registrano code, ma si raccomanda comunque la massima attenzione. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana ricordiamo che per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
6: VRN Radio. Bellissima.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione. Si segnalano solo dei rallentamenti sul raccordo anulare ad altezza Appia in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo. Risolto l'incidente sulla via Laurentina tra Arda e la via Pontina che sta causando code in entrambe le direzioni. Per i cantieri sul tratto urbano dell'A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma ricordiamo che sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Levanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antonini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59. VR.

Comincia un nuovo, nuovissimo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 21 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia e al nostro bel paese. Stiamo finendo di recuperare i postumi della settimana di Ferragosto, tanti di voi saranno in ferie e tra poco l'Italia va al cinema perché si organizzano tantissimi appuntamenti dove si vedono i film all'aperto e oggi parliamo di un film che si chiama Non è un paese per single con la nostra Sesi e poi parleremo di Bresaola e torna anche l'appuntamento con l'agenda, quindi date, compleanni, proverbio e santo del giorno appunto di questo venerdì 21 di agosto. Restate con noi, si parte!

0: Diamo il via all'appuntamento di oggi, venerdì 21 di agosto. Iniziamo a sentire il profumo del weekend, del fine settimana. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornata alla nostra Sesi che porta un po' di Spagna in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao Franci, io contentissima di farti compagnia fare compagnia a tutti voi, ovviamente.
0: Io ancora più contenta. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 21 di agosto.
1: 1860, battaglia di Piazza Duomo, la città di Reggio Calabria viene conquistata dai garibaldini dalla spedizione dei Mille. 1911, Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre nascosta sotto il cappotto.
0: Vincenzo, sei stato tutti noi. Non ci sei riuscito, però vabbè, almeno ci hai provato.
1: Conta il pensiero.
0: Esatto.
1: 1962, il terremoto di Irpinia causa distruzioni e 17 morti. 1987, esce il film Dirty Dancing, Balli Proibiti. Nel 1991 termina il tentato colpo di Stato contro Mikhail Gorbachev. Invece nel 2016 si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici di Brasile, l'Italia ha chiuso al nono posto del medagliere guadagnando un totale di 28 podi.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline proprio oggi?
1: Proprio tanti, guarda Francesca, iniziamo per Zuzzurro all'anagrafe Andrea Cipriano Brambilla, che è stato un comico italiano. Francesca Faiella, attrice e regista, Laura Morante, anche lei attrice, Lino Capolicchio. Invece per quel che riguarda l'estero, come non fare gli auguri a Kim Cattrall, la Samantha della serie Sex and the City.
0: Come no?
1: E anche alla leggenda dell'atletica Usain Bolt.
0: Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori che fanno il compleanno proprio oggi sotto il segno del leone. Abbiamo anche altri auguri da fare di buon onomastico, vero?
1: Oggi a San Pio X. E poi finiamo con il proverbio del giorno.
0: Ultimo ma non meno importante.
1: Esatto. Agosto annuncia l'inverno. Finito questo mese estivo, si va verso la stagione fredda.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Arrivano i vostri messaggi, sapete come, sapete dove trovarci in questo venerdì 21 di agosto insieme. Sono Francesca Romana, do ancora il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao cara. Allora, andiamo ai messaggini, perché scrive Martina che dice: auguri a Queen Cattrall, la sua Samantha in Sex and the City resta un mito indiscutibile di simpatia e stile.
0: Sì, spieghiamolo magari per chi non la conoscesse questa serie, anche se è molto difficile, devo dire, Sex and the City.
1: Beh, io mi sono vista tutte le puntate.
0: Anche io, perché tra la generazione Z questa serie è diventata iconica, perché racconta un periodo che noi non abbiamo vissuto, di boom economico degli anni 90, ma fa vedere anche New York sotto un occhio diverso.
1: È vero.
0: A parte i personaggi, è proprio molto affascinante la storia. Bella, bella, bella, che parla di girl power, così come ci piace.
1: Pensa che Samantha Kim Cattrall oggi compie 70 anni, sta ancora una meraviglia, ragazza.
0: Ah, complimenti, sì, auguri sì. Kim.
1: Serena invece scrive: in coda verso la Francia per l'ultima settimana di ferie, grazie ragazze per farmi compagnia.
0: Ma grazie a te per scriverci, buone ferie e buon traffico, buona strada in direzione della Francia. Go!

Siamo noi, quelli di verdi, bianchi e rossi, quasi nel weekend, nel fine settimana, anche se venerdì già per me è da considerare fine settimana. C'è Cecilia che torna tra pochissimo con noi perché durante questi giorni, in cui siamo un po' più rilassati eventualmente, l'Italia e noi italiani tendiamo ad andare al cinema. Poi se ci vengono proposti cinema a cielo aperto, lì ancor meglio. E oggi parliamo di un film, Non è un paese per single, quindi restate con noi perché questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Caute.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Ti fai

0: Arrivati a questo punto del venerdì insieme di questo 21 di agosto, io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Franci.
0: Arriva il momento di andare al cinema perché è uno dei pochi posti freschi rimasti e proprio per questo l'Italia torna al cinema con noi. Vediamo un po' di film, serie televisive, sia italiane che estere, che parlano in lungo e largo del nostro paese. Ceci, oggi parliamo di un film che rispecchia molto la realtà. Si chiama Non è un paese per sé e non hanno tutti i torti.
1: Infatti, allora ti racconto. Questo film è tratto da un bestseller di una scrittrice italiana che insomma tra le più vendute, che si chiama Felicia Kingsley, e il film è diretto da Laura Chiossone e la storia vede protagonisti la bravissima Matilde Jolly e il bonazzo, perché possiamo dirlo proprio bello, questo ragazzo Cristiano Caccamo. La vicenda è ambientata a Belvedere, un pittoresco borgo immerso proprio nelle colline della Toscana, dove sembra che l'amore sia l'unica moneta che conta. La protagonista Elisa è una madre single, super indipendente, ma il ritorno in paese di un suo amico d'infanzia rimetterà tutto in discussione.
0: E immagino che l'amico d'infanzia sia interpretato da Cristiano Caccamo.
1: Ovvio. Oltre poi la storia romantica e divertente, la vera star del film è proprio la Toscana. Borghi da cartolina, vigne, quel modo di vivere lento e romantico che fa innamorare gli spettatori in Italia e all'estero.
0: E non solo, che fa scrivere libri, ma che fa anche girare delle pellicole nel nostro meraviglioso paese, nella meravigliosa Toscana. A tema amore.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Forse non salverò il mondo.
33: Forse non salverò l'economia.
32: Forse non salverò tutti gli indifesi.
33: Forse non salverò l'Amazzonia.
34: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
35: Sono le 12:02.
0: URL Radio.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci. Comunque a me è piaciuto da morire questo libro. Poi sì, il film è carino, ve lo consiglio, però non lo so, i libri sono un po' più misteriosi, ti inventi tante cose.
0: Succede molto spesso che ci sia un disallineamento tra il film e il libro, perché col libro siamo un po' più libere di pensare, è di vero. Immaginare, quindi di mettere eventualmente, di vestire quel personaggio in quel modo, posizionarlo in un posto. Invece il film abbiamo tutto preconfezionato, così tra virgolette, quando vediamo che le cose non corrispondono a come le abbiamo immaginate, è lì che storciamo un po' il naso. Ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Simona dice: ho amato il libro della Kingsley e il film con Matilde Jolly, è davvero carino. Invece Paolo dice: la Toscana fa sempre un figurone nei film. Invece Chiara dice: guardato venerdì scorso su Prime Video, ti fa proprio venire voglia di mollare tutto e trasferirti in un borgo.
0: Ma anche solo andare un fine settimana, un weekend, una piccola scappatella, magari anche noi troviamo l'amore proprio come in questo film.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Dal cinema alla tavola è un attimo, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando d'estate, ma anche d'inverno, questo devo dire, abbiamo la possibilità di giocare con tantissimi alimenti, in particolar modo con gli affettati, e tra poco parliamo di, faccio una piccola confessione, un mea culpa, un qualcosa che ho utilizzato una volta per fare la pasta. Lo so che non si fa, non linciatemi. Tra poco parliamo della bressaola, assieme a Sesi, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Proseguiamo insieme in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, do ancora il bentornato alla nostra Sessi. Ciao Sessi.
1: Ciao Franci, ti vedo bella abbronzata.
0: Vabbè,
1: bella,
0: certo,
1: come il sole.
0: Piano piano stiamo iniziando, qualcuno dopo questa settimana di Ferragosto sta iniziando a rientrare, però c'è anche qualcun altro che è ancora in ferie. E noi andiamo in tavola perché parliamo di uno degli affettati più leggeri, più magri, riprendendosi anche dalle ferie estive e soprattutto amatissimo dagli italiani. Parliamo della bresaola.
1: Infatti è un'eccellenza della Valtellina, uno dei pochissimi salumi italiani realizzati esclusivamente con carne bovina, e le sue origini risalgono addirittura al Medioevo, quando nelle valli alpine si cercava un modo per conservare la carne durante i rigidi inverni. Ma sapete da dove arriva il suo nome? Ci sono in realtà due teorie affascinantissime, proprio molto curiose, Franci. La prima dice che deriva da brasa, ossia braciere. Invece la seconda teoria fa riferimento a brisa, termine usato per indicare una tecnica di salagione antica.
0: Sì, anche perché con la brace penso che la bresaola abbia poco a che fare.
1: Ma chissà. Comunque, cruda, magra, ricca di ferro e spezie, la bresaola della Valtellina IGP è un piccolo capolavoro di montagna diventato poi un'icona di leggerezza in tutto il mondo.
0: Sì, poi si possono fare i panini con la bresaola, che sono molto buoni, tramezzini, si può mangiare anche senza pane ed è una vera e propria eccellenza della tavola e del Made in Italy.
1: Ma non solo, se poi l'abbiniamo magari alla rughetta, scaglie di parmigiano, olio e sale, che buono.

0: purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che siamo già nel weekend, nel fine settimana, ma ci sentiamo anche domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:01.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Solo grandi successi. And we go.

0: radio, la tua radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di alcuni rallentamenti al Tessappia sul raccordo anulare sia in interna che in esterna. Rispostiamo. Risolto l'incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Presenti comunque code da Ponzano Romano ad Orte, sempre in direzione Firenze a causa di un veicolo in panne. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto attivo un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

E ci siamo quando arriva il weekend, poi noi siamo particolarmente energici. Eccola qua, la puntata che apre il fine settimana in questo venerdì con Tipi da spiaggia. It's not-

Ho tante notizie anche oggi, vediamo, vorrei partire con questa. Di sto tizio non lo so, se veramente se è un burlone o se è un sadico. Questo tizio mascherato da bambola assassina che sta spaventando la città di Filadelfia. Non sanno ancora chi è, non l'hanno ancora beccato, ma lui va in giro per la città con questa maschera. Hai presente la bambola assassina classica, insomma, quella che ti fa paura solo a guardarla? Ecco, vai in giro con sta maschera, uno zainetto e tutto vestito di nero. Certo non è piacevole incontrarlo per strada.

0: nostre imprese. Spot.
1: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

All'amore, l'amore, l'amore cosa fa fare? Poi l'amore fa male al cuore, davvero. L'amore ti fa soffrire, si fa soffrire così tanto che qualcuno ha pensato bene questo quindicenne, sta ragazzina. Ma che tenera sta cosa. Poi quando si parla di amori tra ragazzini è una cosa dolcissima. Per lui invece era tutt'altro che dolcissima, perché questo quindicenne è stato lasciato dalla fidanzata e lui cosa ha fatto? Ha chiamato il 112 in preda al panico. Ha detto: aiuto, temo di perdere il controllo, non so più controllarmi, quindi venite ad aiutarmi. Ecco, ha chiesto aiuto. E posso dire, ha fatto bene. Steady.

Allora, notizia ufficiale, poi non si sa bene da quando entrerà in vigore, almeno non subito, ma il calendario dell'Unione Europea mette nel mirino molte confezioni monouso di zucchero, maionese, kit di bellezza, anche quelle che ti danno, sai, lo shampoo, il bagno schiuma in hotel, ecco, tutte quelle mini confezioni, ecco, potrebbero, secondo questo nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi, dovrebbero sparire, diventare sempre più rare fino a sparire, ecco. Appunto, non è una stretta che farà sparire tutto da un giorno all'altro, per tappe, e si partirà dai produttori, dalle aziende, dai bar, ristoranti, hotel, attività del settore alimentare, e insomma, per chi compra un caffè o dorme in albergo, il cambiamento sarà visibile, perché insomma, appunto, non avrai più le monodosi, ma si tornerà ad esempio con lo zucchero con la zuccheriera, oppure in hotel già molti lo fanno con il dispenser del doccia schiuma, ti prendi da lì quello che ti serve.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: curaj, Cesara la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Allora, in attesa della, ne parleremo poi la settimana prossima, in attesa dell'eclissi di luna. Abbiamo appena passato l'eclissi di sole, ma adesso in arrivo anche quella di luna, quindi spettacolo ancora. E in cielo parliamo di chi è lassù. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno portato il risotto liofilizzato. Sai, come quello in busta, che beh, spesso lo prendo pure io perché mi piace, tra l'altro, in un attimo versi la busta nell'acqua, mescoli un po', pochi minuti ed è pronto. Ecco, lo hanno portato a bordo della Stazione Spaziale, ma il dramma è che lassù l'acqua bolle a temperature diverse. È un po' come andare in alta montagna, no? Che l'acqua non bolle a 100 gradi, giusti giusti, ma a una temperatura diversa. E insomma il riso diventa sempre scotto. Ecco, e questo non va bene sicuramente per la tradizione.
1: Cioè,

0: E giustamente il venerdì un'occhiata la diamo anche al meteo per il fine settimana, che dovrebbe essere bello, piacevole, con una buona temperatura. Insomma, un'estate di quella che dici sì, questa mi piace, senza troppo caldo e senza troppo maltempo, ecco. Quindi mi sembra positivo, ecco, per almeno per il momento le previsioni mi sembrano positive per il meteo per domani e dopodomani.
1: Pipi da spiaggia! WRN

0: Your Radio Station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
2: La tua radio.
3: La

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
33: Sono le 15:03.
34: WRN Radio.

Dicono sia la vacanza più alla tendenza, sapete qual è? Quella che stiamo facendo noi, non partire proprio, si chiama staycation, dall'unione di stay, che vuol dire restare, e vacation, vacanza. Ecco, quest'estate quasi un italiano adulto su due, il 48,5% non farà vacanze fuori casa. In totale sono 24 milioni e 200 mila le persone che trascorreranno il periodo estivo senza spostarsi. Il motivo principale è per il 52,8% degli intervistati è soprattutto economico, e ci credo. E quindi il vero resort per molti per quest'estate è il divano di casa, sembra sia una nuova tendenza anche della quale possiamo pure vantarci.

Zen. Ne avevamo parlato la scorsa settimana e sono sempre di più i siti culturali italiani che stanno sperimentando degli orari diversi di apertura. Sì, perché vabbè, adesso sicuramente la temperatura è un po' migliorata, ma comunque di giorno fa ancora caldo, voglio dire, no? E magari alle 2 del pomeriggio non è proprio piacevole andare a visitare, che ne so, un sito archeologico, per cui si stanno sperimentando appunto aperture serali e notturne. Il vantaggio è evidente: meno caldo, meno folla, l'atmosfera molto più suggestiva, e quindi siti archeologici, ville storiche, musei diventano luoghi da vivere. E dopo il tramonto è una bella trasformazione, secondo me dobbiamo abituarci anche a questo. Cos'è?

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Turisti americani che poi tornano con cose che a noi sembrano assurde, no? Cioè, perché fai di tutto per accogliere i turisti, per dare loro magari delle cose molto particolari, e loro cosa postano poi sui social una volta tornati? Ecco, quello che hanno acquistato in farmacia è la nuova tendenza del souvenir, si chiama Pharmacy Haul, e questo fenomeno sta diventando virale sui social. Cioè gli utenti americani soprattutto mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza, e quindi non soltanto il souvenir da appiccicare magari al frigorifero, ma anche creme, sieri solari, prodotti da farmacia.

a pieno diritto nel mondo dell'alta moda questo accessorio particolare che ce l'avevamo quasi dimenticati perché è una cosa che è rimasta ai tempi della nonna. Ecco che invece è tornato alla riscossa il ventaglio. Il ventaglio è diventato un accessorio di moda particolarmente quest'estate, e quindi non soltanto per, insomma, per dare un po' di movimento di aria, perché poi non è che ti rinfresca, ma ti dà quella sensazione di poter respirare, non soltanto ecco nelle giornate calde di tutti noi, ma anche in passerella. Sì, in molte sfilate di moda di quest'estate è stato reinterpretato il ventaglio come elemento decisamente glamour.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita. The more you hear, the more you feel it.

0: Ma sarà il caldo, sarà l'estate, sarà che è buono sempre, torniamo a parlare di gelato. Mi sono accorto che lo facciamo spesso ultimamente, no? Anche perché continuano ad arrivare notizie riguardo il gelato che diventa sempre più particolare, diventa sempre più ricercato. Insomma, abbiamo trovato gelati con gusti decisamente particolari, come il basilico, il cedro, il fico. Ne ho mangiato pure io, il gelato al fico è buonissimo, tra l'altro. Poi gelati ispirati alla pasticceria come sfogliatella e saker. Io sono un amante della saker. Beh, adesso in Giappone sta spopolando il gelato. No, questo lo lasciamo ai giapponesi. Ha il gusto patatina fritta. È prodotto da un noto fast food. È un gelato salato, freddo e croccante. Insomma, da provare, ma sì, magari da assaggiare una volta penso sia sufficiente.
1: Sì,

Tocca. Ma sai che a parlare di gelato mi è venuta voglia proprio adesso di una bella coppa, un cono, sai, di quelli croccanti, con il gelato, magari al gusto patatina fritta come fanno i giapponesi. Siamo arrivati ai saluti, allora è il momento di augurarvi un buon fine settimana da passare naturalmente in nostra compagnia. Buon weekend, restate con noi, ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del tratto urbano della A24, dove si segnala la chiusura al transito veicolare tra Circonvallazione Tiburtina e Casalbertone direzione Grande Raccordo Anulare per lavori alla Galleria Pittaluga, con ripercussioni in senso contrario tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Ci spostiamo in provincia di Roma, a Palestrina, dove si rallenta per l'intenso traffico sulla strada provinciale Pedemontana tra via San Giovanni e viale Pio XII direzione via Madonna dell'Aquila, mentre in provincia di Latina traffico rallentato nel territorio di Casal delle Palme in prossimità dell'incrocio con strada Casal delle Palme nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:01.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quella che è la nostra consueta settimana, consueti giorni, dove parliamo, chiacchieriamo e ascoltiamo ovviamente musica. Siamo ancora nel periodo ovviamente dell'estate, dove tanti di voi o hanno finito le ferie o stanno per andare in vacanza, perché non si va solo nella settimana di Ferragosto, ma si va anche, anche dopo. Vi è mai capitato di vedere sui social un posto meraviglioso, tipo una spiaggia meravigliosa, e decidere di andarci, però poi restate un po' delusi perché c'è troppa gente e non si riesce addirittura neanche a trovare un posto dove sedersi per farsi un bagno? Bene, sempre più persone per quest'estate 2026 ha scelto, ma sceglierà ancora, delle mete meno famose ma altrettanto meravigliose.

Sta crescendo, cari amici di The Mag, un nuovo modo di viaggiare che è definito under tourism, cioè scegliere delle destinazioni meno conosciute invece che i luoghi super instagrammabili, super affollati, pieni di turismo di massa. In pratica, al posto della spiaggia diventata famosa sui social grazie ai creator e via dicendo, o del monumento, no, che bisogna vedere per forza durante la propria vita, dove devi fare 2 ore di fila, si cercano dei piccoli borghi, si cercano delle città meno conosciute, luoghi ancora relativamente tranquilli perché non hanno questo accalcarsi di persone. E l'obiettivo non è soltanto evitare la folla, ma è anche vivere il posto con maggiore calma, parlare magari con chi ci abita, mangiare senza prenotare settimane prime, magari scoprire anche qualcosa che non avevamo effettivamente programmato. Forse stiamo un po' tutti iniziando a capire che viaggiare e dover fare questa vacanza non significa necessariamente collezionare i luoghi più famosi, ma stiamo capendo che dobbiamo ricercare la bellezza dove magari nessuno va a vederla.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia verso il porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

Ogni estate, cari amici di The Mag, abbiamo milioni di canzoni, no, a disposizione, eppure finiamo sempre per ascoltarne alcune fino allo sfinimento, e anni dopo basta sentirne una per ricordare esattamente il momento in cui eravamo, esattamente quel posto lì, quel ricordo lì.

Vi siete mai fatti questa domanda? Ma perché ci piacciono così tanto le playlist estive? Perché ci piacciono così tanto determinati brani anche di un bel po' di anni fa? Perché effettivamente le canzoni dell'estate ci ricordano dei momenti e grazie alla musica possiamo tornare indietro a quei momenti meravigliosi, proprio perché la musica, no, crea legami molto forti con i nostri ricordi. Quindi quando ascoltiamo continuamente una canzone durante una vacanza o un viaggio o comunque un periodo particolare, il cervello finisce per associarla a quelle persone lì o a quei momenti lì. Per questo basta riascoltare un vecchio tormentone per ritrovarsi mentalmente in una spiaggia, magari dall'altra parte del mondo, un viaggio che abbiamo fatto 10-15 anni fa, oppure in macchina con gli amici o durante una serata che avevamo quasi dimenticato. Ed è anche il motivo per cui ogni estate sembra avere una piccola colonna sonora che è tutta nostra, che abbiamo solo per noi. E la musica funziona un po' come una macchina del tempo, non ci riporta soltanto nel luogo in cui eravamo, ma a volte riesce proprio a ricordarci chi eravamo noi in quel momento.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Negli ultimi mesi si sta parlando sempre più spesso di dead bod, cioè quel fisico maschile, prettamente maschile, che è un fisico normale, non particolarmente scolpito, ma neanche sedentario. Quella persona che non deve mostrare per forza le addominali, ecco, per sembrare bello. Un corpo realistico, lontano dagli standard estremi che si possono vedere sui social, no? Soprattutto. Secondo molti esperti, il successo di questa tendenza nasce proprio dalla stanchezza verso delle immagini sempre più perfette e irraggiungibili, a meno che non ti metti sotto con l'allenamento, con l'alimentazione, ed è difficile in questo periodo d'estate ancora di più, che è difficile, no, seguire uno standard. Poi fa benissimo, ricordiamolo, fare attività fisica, mangiare bene è una cosa consigliatissima da chiunque fa questo mestiere, da chiunque propone una vita green, però non bisogna fissarsi troppo, ecco, con tutto questo. Non dobbiamo smettere di curarci, ma non dobbiamo pensarci troppo. Significa semplicemente ricordare che stare bene non coincide necessariamente con avere il fisico di Superman, di un supereroe.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami fallo in silenzio. Lasciami

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della A1 Milano-Napoli, dove si rallenta tra nodo A24 e diramazione Roma Sud, direzione Napoli. Mentre sul tratto urbano della A24, chiusura al transito veicolare tra circonvallazione Tiburtina e Casalbertone, direzione Grande Raccordo Anulare, per lavori alla galleria Pitaluga, con ripercussioni in senso contrario tra Portonaccio e la tangenziale. Nel territorio di Cesano un incidente rallenta il traffico in via di Baccanello, in prossimità dell'incrocio con via della Fontana Morta, direzione Cassia Bis Formello. Percorrendo la strada statale Aurelia, traffico rallentato nei centri abitati di Santa Severa e Santa Marinella, nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della autostrada A1 tratto Napoli-Roma, dove un incidente rallenta il traffico tra Ceprano e Frosinone direzione Roma, rimanendo sull'autostrada del Sole sulla tratta Roma-Firenze, code per un cantiere attivo altezza Orte direzione Firenze. Sul tratto urbano della A24, chiusura al transito veicolare tra Circonvallazione Tiburtina e Casalbertone direzione Grande Raccordo Anulare per lavori alla galleria Pitaluga, con ripercussioni in senso contrario tra Portonaccio e la tangenziale est. Da Claudio Roccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58.

quello che segue avviene fra le 18 e le 19. Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.

saluto a voi tutti carissimi affezionati, sempre all'ascolto di VRN Radio, in particolar modo sulle onde della musica. Un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits. Sì, non vedo l'ora anche io di vedere il film in questione. Michael Jackson, esattamente, proprio martedì scorso, sì, I Wanna Be Starting Something, il brano di apertura della puntata scorsa, di martedì scorso, qui in Sulle Onde della Musica. Bene, in apertura abbiamo ascoltato un brano degli Alan Parsons Project dell'anno del 94, sì, il brano One More River.

Siamo rimasti nel 1994 con i Pink Floyd, What Do You Want From Me, l'album The Division Bell, un brano scritto da David Gilmour e Richard Wright, e mentre i testi curati dallo stesso Gilmour e dalla moglie Polly Sampson.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, i Toto, facilissimi, questi da riconoscere. Toto sono, hanno un marchio di fabbrica inconfondibile. One Road, il brano che abbiamo ascoltato del 1999, contenuto nell'album Minefields.

Chi beve dieta di Marco Edoardo Bennato, un brano di Edoardo Bennato del 1987, questo brano invece è contenuto nell'album Scemi e contenti del 2024.

Dirty Dog, inconfondibili ZZ Top, dall'album Eliminator, l'ottavo album degli ZZ Top, grande successo per quest'album del 1983 sulle onde della musica, adesso Deep Purple.

0: radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot di Purple, come già annunciato, You Fool No One, il brano contenuto nel celeberrimo album Burn. E abbiamo fatto un piccolo salto nel 1974, tanto piccolo mica tanto, una formazione bella, formazione rappresentativa, Mark Terza, caratterizzata appunto dall'ingresso di David Coverdale e la voce, e Glenn Hughes al basso e anche la voce, anche lui. Bene, You For No One, continuiamo con Uriah Heep.

Mentre due anni prima, nel 1972, invece gli Uriah Heep con un album, il loro quarto album, Demons and Wizards, pubblicarono questa bellissima Traveler in Time.

brano dei Led Zeppelin, orfano questo brano di Heartbreaker, orfano perché quando ascoltavamo anche adesso se ascoltate l'album praticamente incollato alle terga di Heartbreaker sembra tutto intero, tutto una sequenza, e questa non c'entra assolutamente nulla con Heartbreaker, però vanno per d'obbligo ascoltate insieme, ma non si può sempre fare così. Led Zeppelin secondo, Led Zeppelin 1969, abbiamo fatto un bel passo indietro nel 1969, un brano scritto da Jimmy Page e Robert Plant.

scritta praticamente in 10 minuti questa Crazy Little Thing Called Love, il brano famosissimo dell'album The Game del 1980, ovviamente i Queen, in sottofondo Won't Get Full Again, The Who del 1971, l'album traccia conclusiva dell'album Who's Next. Noi ci sentiamo domani sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Puntuali, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ceprano e Frosinone, direzione Roma. A Roma si rallenta sul grande raccordo anulare tra Ardeatina ed Appia in carreggiata esterna, mentre sulla A91 Roma-Fiumicino code per incidente altezza Magliana, direzione Fiumicino. Sul tratto urbano della A24 chiusura al transito veicolare tra Circonvallazione Tiburtina e Casalbertone, direzione grande raccordo anulare per lavori alla galleria Pitaluga, con ripercussioni in senso contrario tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo la statale Pontina per incidente code altezza Aprilia, direzione Roma. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19:01.
0: VRN Radio.
1: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: la domenica.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
33: Sono le 20 e 3 minuti.
1: VRN Radio.
34: VRN Radio. Solo grandi successi.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
4: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
5: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinando, edita da grafe.it edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden Eats.
9: And you've got it. 2012.

Golden Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Milla 12.

Golden Eats 2017.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere

0: VRL Golden Hits.
1: VRL Golden Hits 2018.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: The more you hear it, the more you feel it. 2023.
5: Ti piace?

0: Oldies but Goldies.
1: Oh, 2023.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
34: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
33: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
35: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
36: La Croce Rossa è una grande famiglia.
37: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
35: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
36: Diventa anche tu un volontario.
0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: QRN Radio 2020.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Black

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
32: Sono le 23:01.

0: 2016.
1: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: VRN Radio, bellissima.
5: Your radio station.
6: 2006.

0: bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto
1: che hai fatto un figlio con un altro.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
33: Spot.
34: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
35: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
36: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
35: Aiutaci.
34: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
37: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
35: Non è un gioco.
38: È mezzanotte e 4 minuti.
39: URL Radio.
40: Web Radio Network Night. La notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Web Radio Network Night, la notte

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fra.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: È l'una, due, tre,

Buon inizio di weekend, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Questo sabato 22 agosto è diciamo l'ultima giornata che termina non solo la settimana ma anche le due settimane passate a raccogliere il best of del programma, quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi che spero vi abbiano strappato un sorriso, e quindi ho provato a riproporveli. Anche oggi affronteremo la puntata in questo modo, ripescando qua e là le risate fatte insieme al nostro Alo e alla nostra Cecilia, e poi a partire da lunedì tornerà alla programmazione diciamo normale, ma qua al Comedy Radio Show non c'è nulla di normale, così come potrete sentire tra poco grazie alla storia mai raccontata di Frida Kahlo e i selfie.

The Carly Radio Show.

0: pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto cachi, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti,
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché wow. non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra
1: Frida,
0: i vari che aveva, poverina.
1: Beh sì, c'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto bellissimo. Interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta. Aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Beh, aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta!
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: E come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dlomchka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna. Capito?
1: Probabile.
0: Sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ma ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.
2: Ah,

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra voce.
1: Vero.
0: Non è come
1: vero.
0: La percepiscono
1: come
0: gli
1: arriva
0: altri.
1: Agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Ma per carità di Dio,
0: e
1: non lo farò
0: cosa,
1: mai.
0: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne.
0: Beh,
1: del mondo.
0: Stolte, cioè,
1: ma
0: sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh,
0: sì,
1: che si era autoritratto.
0: Sempre,
1: ci sono vari,
0: beh, tanti,
1: vari artisti che si ritrattavano. Non so se si
0: può dire. Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
0: Certo.

Spero per voi che non vi siate persi il momento in cui durante il Comedy Radio Show insieme ad Alo vi ho parlato, vi ho presentato Randy il criceto, un criceto straordinario. Beh, se così fosse non preoccupatevi perché tra poco ve lo riproporremo con la rubrica Curiosità dal mondo animale al Comedy Radio Show.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato
1: carino,
0: famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: A un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste.
0: Allora, in realtà è il paragone più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so. Come definirlo? E magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque, il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi cricetti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Ma bravo Randy Khan. Che strano.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: È 1:59.
5: VRN Radio.
6: The Comedy Radio Show.